Per me è Kemi per the Tür di Paralime Roy. Uleni Bisti. General Kedotini in avventura, dotten de Schäume Render.

fatto una lira. Flex a Givenchy e Lamborghini. Ma tutta roba che chiede ai suoi amici. Tagliami le vene, trovi mille whisky. Ho addosso 10 pali di vestiti. Muoio grasso come Peter Griffin. A furia di scampi e

Amici negri con capelli da Trevi. Ma è stato fetish, non mi piacciono i piedi. Mi fai una sciga con piedi, va bene lo stesso. Tutta la corsa e le fa sesso. Scopo due puttane, scopro che sono escort. Una vita che sfaso per fare chista. Sono sulla